No kuei tōku porotu, no roto I te kuti kuti o te rangi. Tia ka rongorongo mai nei kotou I te are karioi. Pimo no kuki arani. Hau wā!